quando ascolta la tua musica, io dimentico tutto, tutti i dispiaceri, tutti i ricordi brutti, i giorni di pioggia.